tutto dice. Io cielo, io ardo, idol mio, pietà, pietà. Io ardo, io cielo.

0: pensa di quel ch'altro capitale abbiam poi che alcun non sa.
1: Bella, bella, tendon solo, tendon solo, se ne vanno, se ne vanno.

sì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir, che caudore! Paticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudo in cor questo segreto, addio.